0: all'alba tutti qui verrete.
1: Allora insieme tutte le volte
0: e tutto ai fieschi.